0: tembo tambino ai ke boletse ba nne ne bo se di doctor wa ra ba go lotse ai ke mo go tla papa
1: hey you team face e ke mala machana ka tara di we yeah o oh now landa wena o ke pa funa